0: gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional.
1: E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le kā nesa o tutonga sā o te maitai. Mo le sila fia atili, asiasi le powerofknowing.co.nz. A whai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fō mai.
2: GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland.
3: O e si la fia mea e whātino e mawhai ona e umi aiso fale motu le lumanai. A fai fo yo yeso fale motu, o e si la fia mea whai ona whātino ni isi o fuafuanga e wha onga aile e kuiti o lau fale. A wane e misi e le polkalame o le malu I fale, ia fia fio sururu ta itasi le sefulu e te aile faa. O le a e si la fia ai au wala e mawhai ona e umi a se fale motu le lumanai, ma au wala e wha onga aile e kuiti o lau fale motu e wha ta waise isi o fale, le polkalame o le malu I fale. Ia fia fio aso rulo wa yaso taitasi, se fulu e te aile faa.
4: Sunga, o fenga faa kao elu kawa le fōu maunga Max Ila.
5: Seenga, uka amilo yau kilangi. Moko e fōi mai lawa I o Tara I le Tire World and Auto Limited. Lea ima o aiso skoi ngā mag ma pa uka avar. A ole me piko sidi. E ngā le lua li maka ala alwa yaso le kokongi.
6: Le Tire World and Auto Limited e te maua I ta avale ma pa utau ngō fie ya New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se itu ainga ta avale ma le telu isi au unanga. Warren of Fitness ila na ole se fulu ta la pia I fa ilo yeina e fa afofonga le radio Samoa I nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Valang lo le Tire World and Auto Limited ile lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale po le lua fitu fa tolu lua lua o mo le fale inisinia.
7: Ta lo falava, o le si ufofonga le neo Samoa, le Radio Samoa.
8: Patalo fal tanto por clame se use a mission a afualo. Se fu maria uso fa telfa tasi mo le nie fiafi manato manu I oi male ainga.

Shine Dental. Lau fale fa inifo fa amoe moeina. La teo te faia fofa te alanoa ngō unifo. Ia so lulu tai tasi. Tele e wala e me faia na tutongi ai lau tong fitinga. A fio mai loa ile lima fitu fa Great South Road Manukau. Bevili mai le lua fitu fitu ono ono fa fa. Lua fitu fitu ono ono fa fa. Mo le Shine Dental e ia ia ia inga fa pitoa.